prima su quanto cade una bunda fa spaffando tre dentro di gamba cara tara chiedi che lasci cara tara te ciulla da ri tripulari ciao ciao ciao ciao ciao.